0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Mercoledì 24 giugno 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dalla vittoria alle elezioni presidenziali in Colombia di Abelardo de la Espriella, il candidato sostenuto dal presidente americano Donald Trump, che conferma la tendenza verso governi più conservatori in diversi paesi dell'America Latina.
3: Il problema della sicurezza in Colombia è un problema reale.
4: Abelardo de la Espriella è quindi una specie di Trump, una specie di Milei che, seguendo quel modello dell'outsider, arriva in Colombia e promette di fare di tutto e di più per mettere anche a soqquadro il paese pur di ripristinare l'ordine.
2: Queste le parole del giornalista Stefano Tamburrini, col quale abbiamo parlato prima dell'inizio del programma. Passeremo poi all'economia per analizzare come i laburisti siano riusciti a ottenere il sì dei Verdi per le riforme fiscali da loro proposte e passare poi a un rapporto che evidenzia come il calo del sostegno a immigrazione e multiculturalismo in Australia sia legato all'incertezza economica e sociale. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio questa mattina a cura di Massimiliano Gugolè.

0: L'Iran smentisce Trump, nessun accordo sui missili e sulle ispezioni nucleari. Continua in Europa l'ondata anomala di calore, 40 annegamenti in Francia negli ultimi giorni, in Italia 17 città a livello massimo di rischio. Australia, accordo tra Verdi e governo per l'approvazione delle riforme fiscali e per lo sport nei mondiali di calcio, 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre un Ronaldo da record contribuisce alla goleada portoghese sull'Uzbekistan. Benvenuti al giornale radio di oggi, mercoledì 24 giugno, con voi Massimiliano Gugole. Iniziamo oggi con un aggiornamento sulle trattative in corso tra Iran e Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che non ci saranno negoziati sui missili balistici del paese, specificando che la questione non era inclusa nel memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti e, nelle sue parole, non lo sarà mai. Il presidente statunitense Donald Trump ha poi insistito sul fatto che l'Iran si è impegnato a consentire all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di effettuare ispezioni nucleari nel paese, un altro aspetto dell'accordo che Teheran ha smentito. Trump ha promesso di interrompere i colloqui se l'Iran dovesse confermare queste dichiarazioni.
1: They're wrong. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
0: Ricordiamo che l'accordo raggiunto la scorsa settimana ha dato il via a un periodo di 60 giorni per i negoziati, con una intensificazione degli sforzi diplomatici, culminata nelle ore scorse con l'incontro a Islamabad tra il presidente iraniano Pezeshkian e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. Il segretario di Stato Marco Rubio è arrivato ad Abu Dhabi nell'ambito di una visita che toccherà diversi alleati statunitensi nel Golfo, mentre Libano e Israele hanno in programma colloqui diretti a Washington. Una commissione indipendente delle

0: Nazioni Unite ha esaminato le violazioni contro i bambini palestinesi dell'inizio della guerra a Gaza, pubblicando un rapporto che rileva come circa il 30% delle vittime del conflitto siano stati bambini. Secondo la commissione, le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi, commettendo genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra a Gaza. Il presidente della commissione d'inchiesta, Srinivasan Muralidhar, afferma che tra il 7 ottobre 2023 e il 7 ottobre 2025 sono stati uccisi oltre 20.000 bambini e oltre 44.000 sono rimasti feriti.
1: The use of torture, inhumane and degrading treatment, including use of sexual and gender-based violence against Palestinian children, as well as targeting of critical infrastructure essential to children such as orphanages, healthcare, and educational facilities. There has been a widespread and systematic killing and harming of children.
0: L'Europa continua intanto ad essere bollente. In Francia la giornata di ieri è stata la più calda mai registrata negli ultimi 80 anni, con una media di 29,8 gradi. 40 persone sono morte nei giorni scorsi causa annegamento, persone che cercavano sollievo dal gran caldo. E anche in Italia le temperature rimangono elevate e domani si dovrebbe raggiungere il numero più alto di città da bollino rosso, che diventeranno 17. Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, Latina e Bari. Tutte città al massimo rischio, al massimo livello di rischio. La città più calda sarà Firenze, dove si toccheranno i 41 gradi, mentre in Spagna si arriverà in alcune aree ai 45. E ora in Australia il governo federale ha ottenuto il sostegno dei Verdi per far approvare al Senato la riforma sulla tassazione del negative gearing e delle plusvalenze. Il primo ministro Anthony Albanese ha confermato che il partito laburista appoggerà gli emendamenti dei Verdi al disegno di legge fiscale, volti a impedire l'utilizzo dei fondi pensione autogestiti come strumento per ottenere prestiti finalizzati all'acquisto di immobili a scopo di investimento. Albanese ha inoltre specificato che non ci saranno ripercussioni sui prestiti già contratti in questo modo e che il regime fiscale per i fondi pensione rimarrà invariato.
2: Our tax reforms will give better alignment for income earned from work with income earned from assets and wealth. Most Australians have nothing to sell but their time, nothing to give but their hard work. And that's how they earn an income. That's how they put food on the table. And we want those people, those hard-working Australians, to have the opportunity to own their own home.
0: E il disegno di legge che aveva aperto la strada ai più grandi tagli di sempre all'NDIS, il National Disability Insurance Scheme, è stato sospeso. L'inchiesta del Senato sui tagli proposti al programma ha ottenuto una proroga di 8 settimane in seguito all'accordo raggiunto tra il governo e i Verdi. Infatti, in cambio del sostegno dei Verdi alla riforma fiscale del governo, l'inchiesta sarà prorogata fino al 14 agosto. I difensori dei diritti dei disabili hanno accolto con favore la proroga e sostengono che questo tempo dovrà essere utilizzato per una consultazione autentica che vada oltre piccoli aggiustamenti. La leader dei Verdi, Larissa Waters, ha affermato che la proroga consentirà di approfondire meglio l'impatto delle modifiche proposte.
3: What we've been able to do is to send that bill to further inquiry, to give the disability community more of a chance to showcase the human impacts of this bill. And we hope that that will build momentum, and we will certainly use it to try to pressure both the Labor government and the Liberal Party to stop these cuts.
0: E anche la morte di un altro uomo aborigeno in stato di arresto, avvenuta durante lo scorso fine settimana, è stata discussa in Parlamento. L'uomo, che aveva 42 anni, è deceduto in ospedale il 20 giugno dopo che gli erano stati diagnosticati diversi problemi di salute nel carcere regionale di Eastern Goldfields in Western Australia. Sono oltre 600 le persone aborigene e delle isole dello Stretto di Torres morte in carcere dal 1991. Anno in cui la Commissione Reale sulle morti degli aborigeni in carcere aveva formulato oltre 300 raccomandazioni, molte delle quali ancora da attuare.

0: In aula la senatrice Lydia Thorpe ha chiesto se il governo intenda intraprendere azioni concrete su questo.
1: Minister, on the 35th anniversary of the Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody, in April you offered thoughts and prayers. But what actions have you actually taken to hold state and territory governments accountable for the state-sanctioned murder of our people in jails?
0: Il governo del New South Wales ha presentato il suo bilancio definitivo, l'ultimo prima delle prossime elezioni statali del marzo 2027. Le tariffe del trasporto pubblico sono state congelate, il tetto massimo settimanale per i pedaggi stradali sarà ridotto da 60 a 50 dollari e la tassa di immatricolazione delle auto sarà diminuita di 100 dollari. 9 miliardi e 200 milioni di dollari saranno destinati alle scuole, con 260 edifici che verranno costruiti o ristrutturati, e quasi 12 miliardi di dollari saranno destinati alla costruzione e all'ammodernamento degli ospedali dello Stato. Il ministro del Tesoro statale Daniel Mookhey ha affermato che il bilancio è stato elaborato tenendo conto delle preoccupazioni dei cittadini.
2: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
0: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. E per lo sport, nel calcio, Cristiano Ronaldo ha fatto la storia diventando il primo giocatore a segnare in 6 diverse edizioni dei mondiali, contribuendo alla vittoria per 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan. Ora è il secondo marcatore più anziano nella storia dei mondiali, a 41 anni e 138 giorni, dietro al camerunense Roger Miller. Secondo l'allenatore dell'Uzbekistan Fabio Cannavaro, la squadra ha però ancora la possibilità di qualificarsi al turno successivo.
3: In the first two rounds we face Colombia and Portugal. They are two of the best 20 teams in the world. So now we go to prepare again the team. Of course, I need to try to tell the players to not give up, because of course we consider in 5 goals today is too much.
0: Ed è terminato pochi minuti fa il secondo incontro di giornata, tra tantissime emozioni ma nessun gol. Inghilterra-Ghana è finito infatti 0-0, nelle prossime ore sarà la volta di Panama-Croazia e di Colombia-Repubblica Democratica del Congo. Concludiamo il notiziario di oggi con le previsioni del tempo. Giornata soleggiata a Perth e a Adelaide, le massime 21 a Perth e 16 ad Adelaide. Piogge previste a Melbourne, 16 la massima, a Hobart nuvoloso 12, a Canberra gelo mattutino e poi una giornata parzialmente nuvolosa con 16 gradi di massima, a Sydney sereno in giornata ma qualche pioggia in serata 19, a Brisbane splenderà il sole con una massima di 22 gradi, qualche pioggia a Cairns 26 e a Darwin giornata soleggiata e una temperatura massima di 32 gradi.
4: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
5: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
6: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team

0: make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
3: Yo, yo, Daria, 准备好了吗?
4: SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplapt karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
9: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
0: sbs.com.au/audio.
10: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurindji e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
11: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio SBS per il programma di questo mercoledì 24 giugno 2026, oggi in compagnia di Jacopo Iannelli e Carlo Reglia. Buongiorno Carlo.
12: Buongiorno a te Jacopo, una buona giornata a tutti voi all'ascolto di Radio SBS.
11: Questa mattina ne apriremo dalla vittoria alle elezioni presidenziali in Colombia di Abelardo de la Espriella, il candidato di destra sostenuto da Donald Trump, per analizzare lo spostamento verso destra negli ultimi anni di molti paesi dell'America Latina.
12: Torneremo poi in Australia per parlare di come i laburisti avevano ottenuto il sì dei Verdi per le loro riforme fiscali e poi passare a un rapporto che mette in luce, mette soprattutto in relazione, il calo del sostegno all'immigrazione e al multiculturalismo con la crescente incertezza economica e sociale.
11: In seconda ora poi aggiornamenti da Venezuela e Cuba, musica lirica con la soprano italo-australiana Alessia Pintabona e storie di imprenditoria italiana Down Under.
12: Insomma, per questo e tanto altro rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze fino alle 10.

0: Questa mattina apriamo dalla Colombia e dalla vittoria alle elezioni presidenziali di Abelardo de la Espriella, il candidato di destra sostenuto dal presidente americano Donald Trump. De la Espriella, detto El Tigre, ha vinto in una Colombia molto polarizzata, promettendo un giro di vite militare contro il traffico di droga e la criminalità, richiamando così il modello di Nayib Bukele, il presidente salvadoregno.
1: L'elezione di La Espriella ha confermato la tendenza verso governi più conservatori in diversi paesi dell'America Latina, per oltre 20 anni associata all'ascesa della sinistra. Negli ultimi anni, infatti, la destra ha ottenuto importanti successi elettorali da Javier Milei in Argentina, a Rodrigo Paz in Bolivia, da Nasri Asfura in Honduras, a José Antonio Kast in Cile, fino a Laura Fernández in Costa Rica. E noi, prima dell'inizio di questo programma, abbiamo parlato di questi temi con il giornalista Stefano Tamburrini, chiedendogli innanzitutto un profilo del nuovo presidente colombiano e dei suoi piani politici per il paese. Ascoltiamolo.
2: Sì, stiamo parlando di un uomo che viene dal mondo imprenditoriale, dal mondo anche legale, è stato avvocato di personaggi controversi prima di scendere in politica. In seguito è stato anche associato a forti movimenti paramilitari, alle autodefensas unidas colombiane, tra cui diciamo un'amicizia molto forte con Salvatore Mancuso, che in seguito ha deposto le armi. Quindi Abelardo de la Espriella è sempre stato un uomo di estremi. Adesso parla chiaramente di estrema coerenza nel momento in cui è sceso in politica. Era anche sostenitore del Partito Repubblicano, con il quale degli Stati Uniti, per il quale durante la sua permanenza a Miami ha fatto delle donazioni consistenti, e anche per la campagna di Maria Elvira Salazar, che è una congressista che lo sostiene apertamente negli Stati Uniti. Quindi ha sempre guardato la politica con interesse, ma per i suoi affari. Ha in seguito fatto investimenti importanti anche in Italia, a Firenze, dove ha tenuto, diciamo, d'occhio il mercato vinicolo. È vissuto qua fino al suo ritorno in Colombia. Dal momento in cui ha deciso poi di scendere in politica, ha cominciato

0: a parlare di estrema coerenza, di un modello che era in esaurimento come quello del dialogo di pace e ha fatto leva sulla paura, ha fatto leva sul discorso anche securitario e pian pianino ha ottenuto i voti anche delle zone che sono particolarmente colpite da una parte del conflitto, ma non tutte, come per esempio a nord del Santander e una parte del centro della Colombia. Ne è risultata così una mappa spaccata con il centro del paese che ha votato lui e d'altra parte le periferie e Bogotà che hanno scelto il candidato progressista Iván Cepeda Castro. È un outsider, dice costantemente di essere il rappresentante, in cui somiglia moltissimo Milei, di coloro che non hanno mai, diciamo, vissuto della politica o di politica, ma di rappresentare tutti quelli che sono sempre stati esclusi. Però è un discorso comunque antipoveri e il paradosso qui è che con questo discorso certi candidati come Milei e anche lo stesso Della Spreglia riescono a tracciare un'alleanza tra oligarchie locali e una parte delle classi popolari, aggirando il cosiddetto establishment, che sono quelli che invece sono in realtà il ceto, quel che resta del ceto medio, gli operai e altra parte della popolazione che invece vota per i progressisti. Abelardo Della Spreglia è quindi una specie di Trump, una specie di Milei, e che seguendo quel modello dell'outsider arriva in Colombia e promette di fare di tutto e di più per mettere anche a soqquadro il paese pur ripristinare l'ordine. Promette anche 10 maxi carceri sul modello del Salvador ed è amico di Daniel Noboa e di altri candidati che pian pianino si sono fatti con lo stesso stampo, quindi l'imprenditore che scende direttamente in politica sacrificando la sua vita agiata per salvare il paese. È una narrazione che sta prendendo molto piede in America Latina.
1: E proprio a tal proposito, Stefano, la Colombia ora si aggiunge ad altri paesi dell'America Latina schierati a destra, in cui sembra che ordine e mano dura siano le parole chiave, anche a scapito, comunque a costo di limitare alcune garanzie democratiche. È così? E come va inteso questo spostamento a destra dei paesi dell'America Latina? E quali sono i fattori comuni di queste realtà?
0: Non possiamo sottovalutare il problema o lo sfondo di verità da cui certe candidature partono. Per esempio, il problema della sicurezza in Colombia è un problema reale. È tornato, diciamo, il metodo del sequestro di persona, vicende che hanno coinvolto anche dei cittadini italiani, fresche, recenti, si sono verificate negli ultimi anni e poi anche gruppi che sono stati gruppi paramilitari, anzi i gruppi della guerriglia, quelli più importanti, mitici come l'Esercito di Liberazione Nazionale, in questo caso le FARC, hanno, diciamo, virato verso uno schema criminoso, beh, per ottenere dei guadagni come un tempo l'hanno fatto i paramilitari, cioè la droga. E questo ci parla molto di quello che sta succedendo in America Latina, dove c'è un'internazionale importante, un livello di integrazione che hanno raggiunto prima i gruppi criminali rispetto agli stati. Se un tempo leader come Chavez sognavano che movimenti come organizzazioni come l'UNASUR diventassero, che ne so, una specie di Unione Europea tropicale, in realtà ci sono riuscite prima le organizzazioni criminali. Questo problema esiste, questo problema c'è ed è per questo motivo che molte persone, non appena uno viene a promettere, diciamo, mano dura o appunto giustizia immediata, viene votato. Il discorso più in questo momento è parte non solo dalla Colombia, ma abbiamo visto che è arrivato in El Salvador, ma anche in Argentina, dove per esempio la soglia di punibilità per certi reati è calata a meno di 16 anni. In Cile, dove José Antonio Kast, senza ottenere i risultati, ha promesso importanti riforme, ma anche importanti misure di sicurezza, ma nei primi 100 giorni non è andata così. E lo stesso Daniel Noboa in Ecuador, che adesso dice di sostenere un conflitto armato contro le gang.
1: Siamo in compagnia del giornalista Stefano Tamburrini. E Stefano, un'altra caratteristica di questo spostamento a destra di diversi paesi in America Latina è l'accompagnamento di questo spostamento al supporto da parte del presidente americano Donald Trump a determinati candidati, proprio come è avvenuto in Colombia con il supporto di Trump a Della Espriglia.

0: EIA. Dici di più sull'interesse statunitense nella regione attualmente?
1: Possiamo vedere dei movimenti importantissimi che sono in termini finanziari, perché attraverso alleanze che sono nate come il cosiddetto scudo dell'America, lo Shield of Americas, gli Stati Uniti sono tornati a, diciamo, non solo a esercitare la dottrina Monroe, ma a puntare il dito su determinati candidati, a battezzare determinati candidati e finanziarli apertamente. Una che non abbiamo nominato qua ed è importantissima è Keiko Fujimori in Perù, che anche lei sta vincendo di un punto appena nei confronti del candidato socialista, sempre con la stessa promessa. Gli Stati Uniti, con l'indicazione chiara che hanno, prima partono dal narcotraffico come problema, dal problema della sicurezza, per poi parlare apertamente dell'ingerenza cinese. E lo dicono da tutte le parti, dal Venezuela all'Argentina, che la Cina deve uscire dal continente. Adesso rimangono solo a resistere come dighe importantissime il Brasile, il Messico, possiamo parlare della stessa Cuba che però ha un altro tipo di regime rispetto al Brasile e al Messico. E qui un altro punto molto importante riguarda anche il coordinamento di laboratori di propaganda, come è accaduto con la scoperta dell'inchiesta Honduras Gate, che ha svelato la presenza di laboratori ad hoc sostenuti dagli Stati Uniti, ma anche da gruppi importanti, non solo degli Stati Uniti, ma anche di altri gruppi di interesse per delegittimare i governi progressisti in America Latina. Insomma, non è più una dottrina che mira a mantenere il cortile di casa in piedi, ma la dottrina di chi ora parla, per esempio, del Venezuela come il 51esimo Stato, di chi interviene dicendo direttamente quale candidato i cittadini devono votare, e i cittadini occorrono a votare quel candidato, per esempio Fujimori in Perù, Díaz Pella in Colombia, perché di solito quei messaggi sono accompagnati da una minaccia velata, ed è accaduto con Asfura in Honduras. O votate il candidato che vi segnalo io, oppure certi sostegni vengono meno, e perdere gli Stati Uniti come socio nel continente ha delle ricadute dirette sulla vita anche delle persone, delle famiglie, non solo degli stati in sé.
0: E quello che avete ascoltato era Stefano Tamburrini, il giornalista col quale abbiamo parlato del nuovo presidente colombiano, Abelardo della Espriella, detto El Tigre. Nella seconda ora ritroveremo l'analisi di Tamburrini sulla situazione in Venezuela e a Cuba.

0: You are listening to SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! L'Iran smentisce Trump. Nessun accordo sui missili e sulle ispezioni nucleari. Continua in Europa l'ondata anomala di calore. 40 annegamenti in Francia negli ultimi giorni. In Italia 17 città a livello massimo di rischio. Australia. Accordo tra Verdi e governo per l'approvazione delle riforme fiscali. E nello sport, mondiali di calcio 0-0 tra Inghilterra e Ghana, mentre un Ronaldo da record contribuisce alla goleada per 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan.
3: Ed è arrivato il momento quindi di parlare di economia. Noi lo facciamo insieme al professore di finanze della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, in diretta con noi questa mattina. Buongiorno Max.
4: Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno Jacopo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Allora Max, dopo essersi assicurato il sostegno dei Verdi proprio ieri, il governo vedrà le riforme fiscali passare al Senato tra ripensamenti, cambi di rotta e forti polemiche. Una riforma che prima di passare al voto era già stata in realtà ammorbidita con agevolazioni alle imprese e alle start-up che, come è stato anche fatto notare da diverse parti, non sono accessibili ai cittadini normali queste agevolazioni. Innanzitutto Max, con te vorremmo parlare di questi cambiamenti. Quali sono? Tra l'altro c'è anche un cambiamento che include anche la chiusura di una scappatoia legale per acquistare case con fondi pensione. Raccontaci Max.
4: Sì, allora, sono alcuni cambiamenti che vengono fatti che sono, sai, quelli silenziosi, però come tali sono forse i più potenzialmente pericolosi o quelli che sono più importanti. Quindi da una parte i Verdi, allora, ricordiamo innanzitutto che la finanziaria sostanzialmente è un grosso esercizio di risparmio dove il governo ha detto io comincio a tagliare i soldi alle persone che sono sulla disability e poi taglio anche una parte dei risparmi che potevano essere fatti sugli investimenti. L'accordo con i Verdi sostanzialmente dice guarda, lascia le persone che sono sulla disability tranquille, concentrati sulle persone invece che hanno investimenti, che hanno risparmi. Né Labour né i Green, ahimè, vanno a dire andiamo a guardare dove sono le grandi imprese che fanno grossi guadagni in Australia e magari trasferiscono all'estero questi guadagni per non essere tassati, oppure perché non andiamo a vedere il Dipartimento della Difesa, vogliamo davvero avere questi sottomarini nucleari invece di avere appunto risparmi sulla disabilità e risparmi sulla pensione. Quindi il governo non parla di questo. Poi dice vabbè, andiamo a vedere come possiamo avere l'accordo dei Verdi sulla faccenda risparmio, e lì sono successe un paio di cose. La prima, viene data, come hai detto tu inizialmente, la possibilità a chi ha queste start-up, sostanzialmente a chi mette su un'impresa e l'impresa vale zero all'inizio, ma vale, uno spera, molto di più. Nel tempo il governo diceva, vabbè, adesso ti tolgo lo sconto che avevi sui guadagni di in conto capitale che potevi fare, è una tassazione minima del 30%. Per cui tu sei un imprenditore, magari hai passato tutta la tua vita, rischi, eccetera, per poter mettere su la tua impresa e te la trovi con una tassazione minima del 30%. Questo è eliminato per alcune imprese, per alcune start-up. Per quanto riguarda invece...
3: Anche perché lo ricordiamo, quella vecchia tassazione si iniziava il 50%. Quindi esatto. Si è stato dal 50 al 30.
4: Esatto. Mentre per quanto riguarda la superannuation, quello che era possibile fare, quindi gli individui che compravano in nome proprio una casa per investimento non avevano accesso allo sconto sulla capital gains tax a partire dal prossimo anno, ma se lo facevano tramite il loro fondo pensione, e in Australia sostanzialmente ogni piccolo imprenditore o anche grande imprenditore ha il proprio fondo pensione, ci sono qualcosa come 3 milioni di fondi pensione qui in Australia, poteva tranquillamente continuare a comprare la casa per investimento avendo tutti i vantaggi fiscali possibili

0: immaginabili e avendo questo vantaggio anche del negative gearing. I veri no, questo va chiuso e quindi anche per chi ha il proprio fondo pensione e vuole investirne una parte in case non può farlo e certamente non ha il vantaggio di avere sconti fiscali se lo fa prendendo soldi a prestito, che era un'eccezione lei stessa fatta nel 2011. Per cui, insomma, si cominciano a chiudere loophole, però, ripeto, il grosso discorso che magari sarebbe stato interessante fare qua in Australia è dire, vabbè, ci sono diversi gruppi sociali, ci sono le persone sulla disabilità, ci sono i giovani, ci sono gli anziani, però ci sono anche gli imprenditori australiani e stranieri che di profitti ne hanno, perché la tassazione sulle risorse non mi sembra che venga toccata. Gli sconti fiscali per comprare il gasolio per chi scava in miniera o a grosse miniere non mi sembrano toccati. Addirittura abbiamo pubblicità televisive dove alcuni imprenditori, anzi un imprenditore in particolare del Western Australia, in Resources ci dice: ragazzi, abbiamo troppi vantaggi fiscali, tassateci di più. Ecco, lì magari sarebbe stato un discorso da fare invece di trovarci improvvisamente con un cambiamento di tassazione e tutti quanti corrono a dire no, no, no, non facciamo così, non facciamo così.
1: Max, a proposito di misure governative, tra quelle annunciate questa settimana vi è l'estensione del taglio all'accisa sui carburanti che proseguirà ora per tutto il mese di luglio fino al 2 agosto. Il taglio però passa da 32 a 16 centesimi al litro e ricordiamo che l'accisa normale è di 52,6 centesimi al litro. Insomma, questo taglio è stato molto apprezzato dagli automobilisti, però ha causato ritardi nei lavori essenziali sulle strade australiane per via degli introiti diminuiti. E allo stesso tempo l'Australia sembra aver reagito meglio del previsto alla chiusura dello stretto di Hormuz, riuscendo a recuperare dai vicini asiatici il carburante mancante. Insomma, Max, come si può valutare la risposta australiana alla crisi?
0: Ma allora, hai detto due cose e vorrei dire attenzione alle bufale. Allora, bufala prima.
2: Vabbè, non siamo noi che facciamo le
0: No,
2: bufale, però.
0: no, no, no, no, no, quindi no,
2: Detta così sembrava
0: assolutamente,
2: malì.
0: il messenger è assolutamente.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Dovuto dare lo sconto agli automobilisti, in teoria mi può anche andare bene, però
3: dovrebbe usare il futuro, noi non faremo, non adesso.
2: Esatto, quindi non lo già domani. La seconda cosa di cui non si discute, e adesso capirete anche il perché, è dire, vabbè, noi governo, e questo lo dicono tanti governi, siamo stati bravissimi a continuare ad avere, io da automobilista di gasolio ve lo posso dire, il gasolio c'è ancora, anche se inizialmente ho avuto problemi nelle stazioni di servizio quando torno a casa, di raccogliere carburante in giro per il mondo e farlo arrivare in Australia. Assolutamente vero, però la cosa di cui non parliamo mai è che negli ultimi due mesi, vale a dire dal problema acuto della chiusura del Golfo di Hormuz, c'è stato un compratore fondamentale mondiale che ha deciso di non comprare più benzina, per cui improvvisamente il petrolio che finiva in questa grossa nazione che si chiama Cina è diventato disponibile per tutti i consumatori che ne facevano uso. Per cui è vero che da una parte noi siamo stati bravi a far arrivare qui petrolio che arrivava dall'estero, però il petrolio che è arrivato dall'estero è arrivato perché c'è stato un compratore che ne ha chiesto di meno.
3: No, ma scusami, quindi... perché? Perché sono già sufficienti, riescono a fare da sé, oppure è un pagherò con cambiali che verranno riscossi in un secondo momento rispetto al resto del mondo?
2: Lì non te lo so dire con dettaglio perché non vedo quello che c'è dall'altra parte, però visto da ignorante, che quindi è la mia posizione, la Cina produce parecchia energia in maniera diversa dal petrolio, ha grosse riserve di petrolio e magari ha detto vabbè, possiamo in questo momento far sì che economie che sennò sarebbero in crisi nel giro di giorni possano accedere a più quantità e noi magari possiamo comprarla più avanti quando la situazione sarà più tranquilla. Ripeto, non sono in grado di leggere quello che c'è nella testa, nella strategia dei politici cinesi, però il dato di fatto è che molto meno petrolio è stato acquistato dalla Cina e questo ha fatto sì che tutte le altre economie del mondo potessero avere accesso a quantità che diversamente sarebbero andate da altre parti.
3: Noi siamo in collegamento in diretta con Massimiliano Tani, professore di finanza all'Università del New South Wales di Canberra, per il consueto aggiornamento sulle questioni economiche e finanziarie australiane. Max, parliamo allora adesso di tasse e conflitti generazionali, visto che da un nuovo rapporto del Actuary Institute emerge che in Australia le persone con lo stesso reddito ma di età diverse sono soggette a un trattamento fiscale diverso. E viene presentato in questo rapporto questo esempio: un australiano di 30 anni e un australiano di 71 anni, entrambi con lo stesso reddito lordo di $100,000. Ebbene, il primo ottiene, quello di 30 anni, un reddito netto di $85,700, quindi dopo le tasse. Invece il secondo, quello di 71, $128,100, questo al netto delle imposte, della spesa pubblica e dei trasferimenti. Insomma, il primo perde, tra virgolette, quasi $15,000 in tasse. Il secondo ne guadagna oltre $42,000, questo proprio per via dei diversi requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali. Max, allora, che Australia descrive questo rapporto?
2: Ma è una storia di bufale di nuovo, anche qui bisogna stare veramente molto attenti, perché se no veramente finiamo di paragonare il tacchino del giorno del ringraziamento con effettivamente la puzza dei piedi, quindi proprio due cose completamente...
3: Ci sta, ci sta. Severo ma giusto, Max Tani.
2: Completamente diverse, perché le ipotesi che sono fatte sono due ipotesi completamente diverse, non sono due persone uguali che hanno lo stesso reddito. Capita che abbiano lo stesso reddito, ma hanno tutto il resto che è totalmente diverso, che non è soltanto l'età, per cui un'assunzione che la persona più anziana sia in pensione già e quindi possa ricevere reddito che non è tassabile, vengono contabilizzate tutte i vantaggi, gli sconti.

0: che uno ha a livello di seniority, eccetera. Per cui è un paragone che può essere interessante, però purtroppo secondo me è potenzialmente
1: È
0: pericoloso.
1: il classico mele con pere.
0: Il mele con pere, però, se i politici ci cavalcano sopra, cosa che succederà, finirà che il prossimo anno, quando questo rapporto sarà dato fuori, verrà detto: ah, il problema dell'Australia non è perché non siamo stati in grado di generare opportunità per i giovani, il problema sono le persone anziane. Per cui dobbiamo cercare di restribuire la ricchezza tra persone giovani e persone anziane, senza preoccuparci invece delle cose che potrebbero essere utili, tipo cercare modi per i giovani per poter essere produttivi, entrare nel mercato del lavoro, avere opportunità come le persone 30-40 anni fa hanno avuto. Quindi mi auguro che man mano che parleremo, ci avviciniamo alla data finale di questo rapporto, la comparazione non mele pere, ma ripeto, oro puzza dei piedi, senz'altro da parte mia continuerà a sentirla.
1: Quindi i trentenni non se la devono prendere con i settantenni, per ora.
0: Non
1: Ecco.
0: prendetevela con papà e mamma, no.
1: Allora, grazie al professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. A presto, Max.
0: Certamente, la settimana prossima, arrivederci.
2: Arrivederci allora a Massimiliano Tani, che è stato con noi questa mattina. Potete ritrovare il suo intervento integrale tra poco sul nostro sito sbs.com.au/italian. Adesso noi ci prendiamo l'ultima pausa della prima ora e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS.
3: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
2: E riprendiamo la linea in diretta. Ci è arrivato un messaggio allo 0429 996 263, rivolto proprio a Massimiliano Tani. Ci chiede questo ascoltatore o ascoltatrice: ci spieghi la politica di Pauline Hanson contro l'immigrazione quando l'Australia sta avendo un declino di forza lavoro per via dell'invecchiamento della forza lavoro? Ebbene, noi ci segniamo questa domanda e la riproporremo a Massimiliano Tani la prossima settimana.
1: E vi ricordiamo che appunto potete sempre mandarci sms allo 0429 996 263 se avete domande per noi, i nostri esperti, o anche solo un saluto o una vostra opinione.
2: Sono Carlo Reglia insieme a Jacopo Iannelli con voi fino alle 10. Adesso occupiamoci di un nuovo rapporto del Lowy Institute che rivela come il sostegno al multiculturalismo in Australia abbia subito un crollo negli ultimi 2 anni, evidenziando un legame tra il calo del sostegno sia agli attuali livelli di immigrazione sia al multiculturalismo, che coincide con crescenti timori riguardo alla sicurezza economica e sociale.
1: Negli ultimi 2 anni si è registrato un cambiamento nell'opinione della cittadinanza australiana riguardo alla diversità culturale. L'ultimo sondaggio del Lowy Institute mostra che, mentre nel 2024 il 90% degli intervistati riteneva che il multiculturalismo fosse un bene per la nazione, quest'anno tale percentuale è scesa al 73%.
2: Lo stesso sondaggio ha rivelato che il 55% della popolazione ritiene che l'attuale quota di immigrati in Australia sia troppo

0: troppo elevata. Charles Lyons Jones, ricercatore presso il programma di opinione pubblica e politica estera del Lowy Institute, ha dichiarato che sebbene il calo del sostegno all'immigrazione ai livelli attuali rappresenti un aumento di 7 punti rispetto al 2024, questo dato è in linea con il precedente picco registrato nel 2018.
1: Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018, and this year's result isn't especially higher than that result in 2018. So it's not particularly unusual.
2: Secondo il senatore indipendente David Pocock, il dato, ovvero quello relativo al calo del sostegno all'immigrazione, non è sorprendente ed è in parte dovuto alla mancanza di un piano coordinato per la gestione proprio dell'immigrazione.
3: As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impacts on housing, the impacts on the environment. Currently, there's none of that. This is sort of arbitrary number that both sides of politics fight over, rather than saying what do we want as a country.
0: Cosa vogliamo per il paese? Questo quello che non si chiedono i partiti maggiori, secondo David Pocock. Ed esperti di politiche pubbliche hanno individuato uno stretto legame tra l'aumento del populismo o del sentimento antimulticulturale e l'incertezza economica. Ma non solo.
2: Lyons Jones afferma che gli ultimi dati del Lowy Institute confermano infatti questa tendenza.
1: Australians are growing anxious about societal issues in general. For instance, 64% of Australians say the risks of artificial intelligence outweigh the benefits. The decline in the proportion of Australians who say that cultural diversity has been good or mostly good for the country fits squarely within that context.
2: Il sondaggio del Lowy Institute è stato condotto nei giorni successivi al discorso tenuto da Pauline Hanson al National Press Club di Canberra la scorsa settimana.
0: Da allora la senatrice ha difeso le sue dichiarazioni in cui invocava il monoculturalismo al posto del multiculturalismo, chiedendo che tutti i migranti in arrivo parlassero già l'inglese prima di arrivare in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese ha nuovamente contraddetto le opinioni della leader di One Nation, affermando che la diversità culturale ha un impatto positivo. Ascoltiamolo.
4: Our diversity as a nation is a strength. You know, the fact that in the last month, yesterday, Sunday, I was at an Assyrian function. It was a wonderful function in southwestern Sydney. You know, should that be allowed to happen?
2: Queste le parole del primo ministro Anthony Albanese in merito ai valori positivi del multiculturalismo, ma la senatrice Hanson è intervenuta assegnando la responsabilità dei recenti disordini politici in Gran Bretagna alla politica migratoria del paese.
5: The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore, they can't fly the flag. And I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy is in the toilet, actually.
2: Io sono Jacopo Iannelli e insieme a Carlo Reglia, con voi fino alle 10, stiamo analizzando l'ultimo rapporto del Lowy Institute che rivela che il sostegno al multiculturalismo in Australia ha subito un crollo negli ultimi 2 anni.
0: Gli studenti internazionali rappresentano la quarta voce dell'export dell'Australia. L'istruzione, che tra il 2024 e il 2025 porterà oltre 53 miliardi e mezzo di dollari all'economia locale. Più della metà degli australiani è nata all'estero, almeno un genitore immigrato nel paese.
2: Tuttavia, l'anno scorso, mentre l'inflazione superava i livelli normali e molte famiglie australiane cominciavano a subire la pressione del costo della vita, proteste di massa contro l'immigrazione hanno invaso le strade delle principali città di tutto il paese.
0: Questi alcuni degli slogan cantati nelle marce di proteste. Nello stesso anno il rapporto Mapping Social Cohesion dello Scanlon Institute ha rivelato che il 51% degli intervistati riteneva che l'immigrazione fosse troppo elevata, mentre il 48% degli australiani pensava che gli immigrati sottraessero posti di lavoro.
2: E solo il 46% provava un senso di appartenenza alla nazione, in calo rispetto al 64% del 2020.

0: morti. E due australiani su cinque, nati in Africa o in Asia, avevano subito discriminazioni tra il 2024 e il 2025.
1: Ed è significativo che lo stesso rapporto abbia rilevato che l'83% degli australiani all'epoca riteneva che il multiculturalismo fosse stato positivo per l'Australia, sebbene tale percentuale fosse in calo rispetto all'89% del 2023. Anthea Hancock, amministratrice delegata dello Scanlon Institute, ritiene che il cambiamento di opinione sia in parte dovuto al discorso politico. Ascoltiamola.
2: I think there are issues that are going on within society that are related to the loudest voices that are trying to influence people's views about blame and grievance and fear. The message about how much our prosperity has actually depended on immigration and new and interesting ideas coming into Australia tends to get lost.
0: La dottoressa Wessa Chow fa parte del comitato consultivo della Fondazione Nazionale per le Relazioni Australia-Cina e della Task Force contro il razzismo del governo dello Stato di Victoria. A suo avviso, alcuni politici, anziché riflettere l'opinione pubblica, la stanno influenzando.
3: Sometimes we think that it is what people are thinking and therefore it's get reflected in the news, but it could also be the other way around, which means that whatever gets sent out into the airwaves get received by the community and basically what we're saying is these views are accepted and therefore people who might have certain views can also be talking about it as well.
1: I ricercatori del settore sostengono che non sia soltanto l'incertezza economica a innescare un aumento del sentimento antimulticulturale. L'Australia è stata pesantemente criticata per aver chiuso i propri confini internazionali ben oltre quanto fatto dalla maggior parte delle nazioni durante la pandemia del Covid-19 e di fronte a quella che era percepita come una minaccia alla salute e al funzionamento dei servizi pubblici è stato segnalato un aumento del razzismo.
0: Secondo

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Per frenare l'azione militare di Trump per la Casa Bianca potrebbe essere incostituzionale. Continua in Europa l'ondata anomala di calore, 40 annegamenti in Francia negli ultimi giorni, in Italia 17 città a livello massimo di rischio. Australia, i Verdi si impegnano ad approvare le riforme fiscali del governo in cambio di un'estensione all'inchiesta su Italia l'NDIS e per lo sport, mondiale di calcio, 0-0 tra Inghilterra e Ghana, in campo ora Panama e Croazia. Benvenuti al notiziario di SBS Italian di mercoledì 24 giugno con voi Massimiliano Gugole. E iniziamo dagli Stati Uniti, dove il Senato ha approvato una legge sui poteri di guerra per bloccare un'azione militare statunitense contro l'Iran. La risoluzione è stata approvata con 50 voti favorevoli e 48 contrari, segnando la prima volta che una legge di questo tipo viene approvata da entrambe le Camere del Congresso, dopo 9 tentativi precedentemente falliti. Il provvedimento impone al Presidente di ottenere l'approvazione del Congresso per qualsiasi ulteriore intervento militare contro l'Iran. Il leader dei democratici al Senato, Chuck Schumer, ha dichiarato che le azioni di Trump in Iran sono costate troppo e devono essere fermate.
3: Madam President, for years Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up.
2: Quattro repubblicani hanno votato a favore della risoluzione, unendosi al crescente numero di politici conservatori che esprimono preoccupazione sia per la guerra che per il recente accordo raggiunto dal presidente Trump con l'Iran. La risoluzione è una risoluzione concorrente e non richiede la firma del presidente Trump, ma non ha valore di legge. La Casa Bianca sostiene che le risoluzioni volte a limitare i poteri del presidente di dichiarare guerra all'Iran sono incostituzionali. E ha aggiunto che a suo avviso il conflitto si è concluso in base al cessate il fuoco ordinato da Trump lo scorso aprile. Andiamo ora in Europa, dove 40 persone sono annegate mentre nuotavano, questo in aree non sorvegliate in Francia, nel tentativo di sfuggire a un'ondata di calore che sta investendo gran parte del continente. Anche Gran Bretagna, Italia e Spagna sono alle prese con un caldo estremo, con temperature record in alcune regioni che hanno causato disagi a scuole e trasporti. In Italia domani si dovrebbe raggiungere il numero più alto di città da bollino rosso, ovvero con il livello massimo di rischio per la salute, che diventeranno 17. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'Europa si sta riscaldando a una velocità più che doppia rispetto alla media globale, rendendo sempre più probabili ondate di calore prolungate. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è a Londra per la conferenza sulla settimana del clima e sostiene che i disastri climatici stanno diventando più frequenti, più distruttivi e più costosi.
4: We have just lived through the 11 hottest years ever recorded. And today this city and far beyond are experiencing the hottest day of the year with higher temperatures to come. London isn't just calling, it's cooking.
2: Ed ora in Australia, i Verdi sono riusciti a ottenere la proroga dell'inchiesta sull'NDIS, il National Disability Insurance Scheme, fino al 14 agosto, questo in cambio del loro sostegno alle modifiche fiscali del governo. Il ministro federale per la disabilità e l'NDIS, Mark Butler, ha dichiarato che utilizzerà questo tempo per affrontare le preoccupazioni sollevate dopo l'annuncio dei tagli al programma.
5: Our entire approach to the NDIS, including the reform package, has people with disability right at the centre. I mean, that has been the central philosophy of this scheme. And while the inquiry is going on, Jenny McAllister, I...

0: And many members of government are obviously engaging with people with disability to help to explain the government's reasoning behind this package and to dispel some of the misapprehensions about what it's going to mean for participants.
1: Il più grande risarcimento collettivo nella storia dell'Australia verrà erogato alle vittime del programma governativo Robodebt dopo un lungo iter giudiziario. Sono circa 125.000 le persone che hanno partecipato alla class action e che ora riceveranno una quota di 475 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Il sistema Robodebt, lo ricordiamo, era stato ideato per correggere i pagamenti dei sussidi governativi in eccesso alle persone come quelli erogati da Centrelink, per esempio, ma ha portato centinaia di migliaia di persone tra il 2015 e il 2019 a essere ingiustamente accusate di dover restituire delle somme in denaro al governo. Robodebt si è rivelato essere un sistema illegale ed è costato al governo oltre 2 miliardi e 400 milioni di dollari a seguito di numerose azioni legali collettive. E il governo ha rassicurato gli australiani sulla sicurezza del consumo di pollame e prodotti a base di uova dopo il rilevamento di un ceppo letale di influenza aviaria in Western Australia, dove due uccelli selvatici sono risultati positivi al virus H5N1, spingendo alcuni importanti produttori a sospendere le attività agricole a scopo precauzionale. La ministra federale dell'agricoltura Julie Collins ha dichiarato che non vi sono prove della presenza del virus nel pollame o nelle coltivazioni. Collins ha spiegato che l'Australia potrebbe non essere in grado di impedire l'arrivo del virus tramite gli uccelli migratori. Ha aggiunto però che il rischio per la salute umana è molto basso.
2: Australians should be rest assured that we are very well prepared. We have been testing vaccines in terms of particularly birds and about some threatened species about whether or not that is possible, and CSIRO has been leading that work. When it comes to human health, there are very low risk when it comes to human health, but there are human vaccines.
1: Un gruppo di 10 australiani ha presentato un ricorso alle Nazioni Unite, sostenendo che il governo sta violando i loro diritti umani attraverso il sostegno alle compagnie energetiche basate su carbone e gas. Si tratta del primo ricorso internazionale presentato contro un paese per danni climatici, da quando la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito lo scorso anno che gli stati hanno il dovere legale di prevenire danni significativi al clima. Le 10 persone che hanno presentato il ricorso affermano di essere state gravemente danneggiate da eventi meteorologici estremi alimentati dal carbone e dal gas australiani. Tra loro c'è anche la proprietaria tradizionale e ricercatrice, professoressa Anne Polina.
3: What we're doing, we're standing together as 10 fellow Australians from across the country, saying that we have personally experienced trauma and harm from the climate pollution that is happening in our country. And so in 2023, we had the largest flood ever in the history of Western Australia. Our community went underwater. The graves of our ancestors were covered in 1.5 metres of water. We have lost everything in that flood. It has taken 3 years for us to go back and start this flood recovery.
1: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 69 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, nel calcio, diamo uno sguardo alla giornata in corso dei mondiali che è iniziata con un record. Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore a segnare in 6 diverse edizioni dei mondiali, contribuendo alla vittoria per 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan. Ora è il secondo marcatore più anziano nella storia dei mondiali, a 41 anni e 138 giorni, questo dietro al camerunense Roger Miller. È terminato circa un'ora fa il secondo incontro di giornata tra Inghilterra e Ghana, che si è concluso con un pareggio a reti inviolate. L'Inghilterra ha avuto il 78,8% di possesso palla contro il Ghana, la percentuale più alta mai registrata da una squadra che poi non è riuscita a segnare da quando esistono le statistiche. L'allenatore dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, ha dichiarato che è stata una partita difficile e si è detto dispiaciuto per le occasioni sprecate.
4: If it should drop to anybody, it should drop to Harry. It's normally a clear goal for us. It was a big chance, and then a double chance would have been deserved, but it was difficult. We knew it before, it can be difficult. If you don't open it up with a goal, it's a game of patience, and it's difficult to inject intensity because it's such a low blow.

0: Sono le 9.13, rieccoci in diretta dagli studi di Radio SBS con la seconda parte del programma in compagnia di Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. E tra pochissimo andremo in Sud America per parlare della situazione politica in Venezuela e a Cuba. Paesi che in questo momento passano sotto traccia, ma che prima degli attacchi americani all'Iran erano sotto i riflettori globali.
1: E poi ci sposteremo in Australia per conoscere Alessia Pintabona, una soprano italo-australiana che ha appena vinto un prestigioso premio per cantanti lirici e che si appresta a salire sul palco per l'incoronazione di Poppea.
0: Il capolavoro di Monteverdi e poi dall'arte al business con la combinazione siculo-romagnola e siciliana di Serena Mangano e Roberto Grillo, che hanno aperto due locali, Vivi Melbourne e Vivi South Bank.
1: E poi spazio come sempre alla musica italiana, la rassegna stampa, vi aggiorneremo sui risultati in diretta del mondiale, visibile in esclusiva sui canali SBS. Insomma, rimanete con noi per questo e molto altro fino alle 10.
0: E in prima ora noi abbiamo analizzato la tendenza verso governi più conservatori in diversi paesi dell'America Latina, partendo dalla vittoria alle elezioni presidenziali in Colombia di Abelardo de la Espriella, il candidato di destra sostenuto dal presidente americano Donald Trump, soprannominato El Tigre.
1: E ora noi torniamo nella regione dell'America Latina per focalizzarci sul Venezuela. In seguito alla cattura del presidente Nicolás Maduro da parte di una forza d'élite degli Stati Uniti il 3 gennaio scorso, non era chiara la transizione verso la quale sarebbe andato il paese. Allora ne abbiamo chiesto al giornalista Stefano Tamburrini di aiutarci in tal senso e di spiegarci qual è la situazione oggi in Venezuela dopo oltre 6 mesi.
2: Trump dice apertamente che i venezuelani ballano, lo ripete sempre. Dice anche che stanno arrivando tanti soldi,

0: In effetti è vero che le entrate del petrolio sono aumentate, però le ricadute, diciamo, di questa ricchezza non si evincono nella popolazione, non si notano, non arrivano a chi sta in basso. Quindi per la gente è cambiato ben poco, anzi è cambiato il fatto che se prima il paese era sotto i riflettori, perché mediaticamente attraente, visto che c'era questa polarità con gli Stati Uniti, adesso il paese è sparito dai riflettori. Poco fa è morta una prigioniera politica, per esempio, si chiama Fabiana, è la prima donna prigioniera politica che muore nel paese, almeno negli ultimi 5 anni. È passata sottotono una notizia, certo c'era la Colombia, ma in altri momenti sarebbe stata certamente una notizia importante. Il paese è, diciamo, sottotutorato e il 4 luglio è stato prenotato un terrazzo in un importantissimo centro commerciale di Caracas per festeggiare l'Independence Day, che non c'entra niente chiaramente con il giorno dell'indipendenza venezuelano, che invece si celebra il 5 luglio. È stato poco fa, diciamo, seguito un intervento molto importante in un'area che si chiama Arco Minero, cioè l'arco miniero, in cui è stato anche ucciso un leader. Al momento non abbiamo visto il cadavere, ma così lo sostengono gli Stati Uniti, che si chiamava Nino Guerrero, che è il leader del Tren de l'Agua. Questo passaggio è stato importantissimo perché praticamente gli Stati Uniti mostrano quello che vogliono fare in Venezuela, cioè fare bonifica di tutte le aree strategiche per estrarre tutto quanto occorre estrarre per soddisfare la domanda degli Stati Uniti. Senza il petrolio venezuelano, per esempio, e lo ha detto lo stesso Trump, lo sto dicendo io in negativo, la guerra in Iran non avrebbe avuto, diciamo, la stessa capacità di sostegno. Cioè, lo stesso Trump ha detto chiaramente che aveva pagato la guerra in Iran e anche, anzi, buona parte con il petrolio tirato fuori da Venezuela. Possiamo dire che in questo momento il paese, che conta anche su riserve importantissime anche di terre rare, sempre nell'arco miniero, è una cava in questi momenti da cui gli Stati Uniti vogliono estrarre il necessario, sgomitando, diciamo, contro quei piccoli rivali che erano lì dentro e anche contro una presenza sempre più misteriosa, che di cui non si capisce molto l'epilogo, che è la presenza cinese. Poco fa è stata anche indetta una riunione importante fra un settore dell'opposizione venezuelana, perché l'opposizione venezuelana è a frammenti, con il fratello dell'attuale presidente Delcy Rodriguez, che si chiama Jorge Rodriguez, per avviare e cominciare solo adesso a parlare di un'eventuale transizione, di un calendario elettorale, eccetera. Con quella riunione Trump ha mandato un segnale, ha detto anche a Maria Corina Machado, che invece è l'altra parte dell'opposizione: sono io il leader, sono io che decido quello che accade in Venezuela, non sognare, diciamo, di appunto incasinare adesso il paese, perché insomma io ho bisogno di stabilità. E in realtà quindi loro in Venezuela hanno dettato la pace dei sepolcri per tranquillamente portare avanti i loro affari con piccoli gesti di apertura che servono a dire agli investitori che sono scettici: tornate, venite qua, perché tutto sta cambiando.
1: E questa era l'analisi del giornalista Stefano Tamburrini sulla situazione in Venezuela a 6 mesi dalla cattura dell'ex presidente ormai Nicolas Maduro da parte di una forza d'élite degli Stati Uniti. Stati Uniti che hanno avuto un effetto decisamente importante anche su un altro paese nella regione latina, ovvero Cuba, che da mesi è interessata da una fortissima crisi energetica ed economica proprio a causa delle sanzioni di Washington. Noi abbiamo quindi chiesto a Tamburrini qual è la situazione attuale anche a Cuba e qual è la linea del governo cubano in questa situazione critica.
0: Una settimana fa il presidente del Partito Comunista, che è quindi presidente della nazione, Miguel Díaz-Canel, ha portato in Assemblea Nazionale un pacchetto di 200 misure che snelliscono anche procedure burocratiche, riducono le dimensioni di uno Stato in crisi, cercano di aprire all'acquisto di valuta estera anche per gli imprenditori e aprono anche agli investimenti futuri sempre nel settore privato per, diciamo, anche una risposta è frutto di trattative che sono in corso comunque con gli Stati Uniti, ma anche una risposta alle sanzioni che sono scattate il 1 maggio, quando Trump si è adirato perché voleva un risultato politico per forza all'isola, voleva il rilascio

0: di 700 prigionieri politici, che invece La Habana dice che i prigionieri politici non esistono e che è comunque un affare interno, e lui voleva invece appunto vendersi questo risultato almeno all'interno degli Stati Uniti presso l'elettorato di Miami. Nel frattempo, da quando questa misura è scattata, quindi con l'Executive Order 14404, praticamente l'isola si è trovata in una situazione di ulteriore difficoltà. Adesso riprenderà certamente il flusso di greggio dal Messico, ma non basta, perché i prezzi, l'acqua, la corrente, la vita è ferma, le persone sono in apnea perché non riescono appunto a vivere una vita normale senza luce, per almeno in alcuni casi la luce arriva solo 3 ore al giorno, in altri casi anche appunto l'assenza d'acqua, la carestia idrica genera ulteriori malattie che poi non possono essere guarite negli ospedali, da un lato perché i trasporti non ci sono e perché un trasporto, un taxi per 5 km là ti prende $10, che però per una persona che ne guadagna, non lo so, 4 al mese è un po' complicato poterselo permettere. Parliamo sempre di valuta locale, ma usiamo il dollaro come ordine di grandezza. D'altra parte ci sono anche tanti di quei prodotti che comunque arrivano, sono presenti ma sono inaccessibili alla popolazione, e arrivano sempre dagli Stati Uniti, vengono trasportati da aziende autorizzate e non, ogni tanto gli Stati Uniti sanzionano una, poi revocano la licenza un'altra, ma in realtà è un giochino che sta giovando molto anche alla politica di soffocamento trumpiana, perché il mercato parallelo, più che la scarsità di cibo, sta soffocando l'isola, cioè il mercato nero e appunto quei prezzi inaccessibili rappresentano anche un'occupazione al basso, cioè i prodotti che circolano, la moneta che circola, tutto quanto viene in questo momento dagli Stati Uniti, che pian pianino spiazzano altri alleati come Cina, Russia.
1: E questa era l'analisi del giornalista Stefano Tamburrini, l'analisi sulla situazione a Cuba. In precedenza abbiamo ascoltato quella del Venezuela. Voi potete ritrovare il suo intervento integrale, con anche un accenno alle elezioni in Colombia, sul nostro sito www.sbs.com.au/italian.

0: Agitare Coca-Cola, l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso.
1: Ti sei svegliato con una voglia di Coca-Cola, Carlo?
0: Nell'inno al capitalismo. L'ultimo che aveva cantato la Coca-Cola era Vasco Rossi negli anni 80, quindi diciamo un remake a distanza di 40 anni abbondanti. Pazza come il Como in una notte di campioni, insomma, questo parte del testo.
1: Ah, è per quello.
0: Diciamo di sì, dai. Infatti, diciamo che ha contribuito alla mia scelta musicale.
1: Dovete sapere che Carlo Reglia, grande tifoso del Como, sta seguendo tutti i mondiali in esclusiva, ricordiamo, sui canali SBS per guardare i giocatori del Como.
0: Certo.
1: Tutte le partite dei giocatori del Como.
0: In questo momento sto guardandomi la Croazia per vedere cosa sta facendo Baturina in mezzo al campo. Queste sono le tragiche, piccole, minuscole consolazioni di chi tifa Italia e che è rimasto con le pive, cosiddette pive nel sacco, per questi mondiali.
1: E voi li state seguendo i mondiali oppure non ve ne può fregare di meno, visto che manca l'Italia? Fatecelo sapere allo 0429 996 263.
0: A spazio adesso invece dalla musica pop alla musica lirica, noi adesso andiamo a Melbourne, visto che la prossima settimana, il 30 giugno per la precisione, va in scena l'incoronazione di Poppea,
1: il capolavoro di Monteverdi, che racconta gli intrighi politici e le storie d'amore e lussuria che fanno da sfondo alla vicenda dell'imperatore Nerone e l'amante Poppea. Nel cast, guidato dal direttore d'orchestra Chad Kelly, c'è la soprano italo-australiana Alessia Pintabona, il cui presente Carlo Reglia è andato alle prove di Victorian Opera a conoscerla.

0: E ritorna in Australia uno dei grandi classici di Monteverdi, ovvero l'incoronazione di Poppea, a Melbourne al Palais Theatre dal 30 giugno al 4 di luglio, e sono in compagnia di una delle protagoniste del cast, una ragazza che viene da Perth ma di origine siciliane, Alessia Pintabona. Buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
1: Buongiorno Carlo.
0: Raccontaci allora di questa versione che farete di Monteverdi, insomma, l'incoronazione di Poppea, 1643, probabilmente non finita da Monteverdi, diciamo il suo ultimo capolavoro, ma riscritta a quattro mani con versioni diverse, però è un drammone dei tempi appunto di Poppea, Nerone, c'è anche Seneca che si suicida, ci sono morti, una storia d'amore, di passione, di politica. Dove l'ambienterete?
1: Questa versione è un po' diversa, è una storia molto antica, ma è un po' reinventata, è un po' come Scarface, sì.
0: Il film, quello degli anni 70?
1: Sì, sì, sì, è ambientata a Miami negli anni 80, early 80s.
0: Quindi cocaina, droghe e alcol?
1: Magari, un po'. Ci sono elementi come questi, sì.
0: Qual è il tuo ruolo, allora?
1: Il mio ruolo è di la fortuna. Ci sono tre dei: l'amore, la fortuna e la virtù. E si guerreggiano.
0: Quanto è difficile cantare Monteverdi?
1: È molto difficile. Monteverdi is very interesting to sing as a singer because every production is different. The way

0: siamo in compagnia di Alessia Pintabona, una cantante che viene da Perth, genitori, anzi il papà, di origine siciliana. Allora, raccontaci i tuoi nonni quando sono arrivati in Australia con tuo papà.
1: Mio padre è nato in Sicilia, ma è arrivato a Perth nel 1969, quando era piccolo. Abitavano a Messina, ma un piccolo paesino si chiama Pirraino.
0: Siete sempre stati a Perth?
1: Sì, sì, sì. Sono arrivati a Perth e c'erano tanti siciliani. Hanno fatto una bella comunità.
0: Papà comunque parlava italiano con i nonni.
1: Sì, parlava un po' di italiano e un po' di siciliano.
0: Tu invece, quando hai imparato a conoscere la musica, quando ti sei appassionata di musica?
1: È sempre stato, fin da piccola, la mia nonna cantava canzoni in italiano e in siciliano. I always watched TV and the opera was on and I just always knew. Ascoltavamo la radio italiana e i canzoni italiani.
0: E proprio qualche mese fa hai vinto un premio molto importante.
1: Sì, ho preso un premio, si chiama il Victorian Opera Prize. Spero di migliorare le mie abilità.
0: Andrai in Italia per appunto migliorare queste abilità di cantante?
1: Sì, non al momento, ma spero di tornare in Italia a vedere i miei parenti e anche a imparare più di cantare e parlare e anche vedere la cultura.

E questa era l'intervista alla soprano italo-australiana Alessia Pintabona, che si esibirà, canterà l'incoronazione di Poppea, che apre lo spettacolo che apre il 30 giugno al Palais Theatre alla Lower Esplanade di Melbourne, nella zona St Kilda. Poi giovedì e sabato, sempre alle 19.30. Se vi interessasse, per informazioni le trovate tutte su www.victorianopera.com

0: I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
4: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono le 9.36, orario della costa est, sempre con Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. Insomma, abbiamo parlato di politica, abbiamo parlato di musica pop, di musica lirica. Adesso è arrivato il momento dedicato alla nostra rubrica dedicata alle piccole e medie imprese italo-australiane. E oggi andiamo ad occuparci di un settore chiaramente super popolare tra italiani e italiane, cioè quello della ristorazione.
5: Eh sì, lo facciamo con la storia di Serena Mangano, siculo romagnola di Rimini, e Roberto Grillo, pugliese, che ci hanno raccontato come hanno aperto insieme a due soci australiani due locali a Melbourne. Ascoltiamo la loro storia al microfono di Magica Fossati.
6: Small Business Secrets, le storie delle piccole e grandi aziende italiane in Australia.
7: Oggi ho qui in studio due ospiti, due giovani italiani che ormai sono in Australia da circa 12-13 anni e che sono due giovani imprenditori, anche possiamo dirlo. Allora, Serena Mangano, Sere, buongiorno, benvenuta.
8: Ciao.
7: E Roberto Grillo, ciao.
9: Buongiorno, buongiorno, grazie.
7: Grazie per essere venuti voi qui fino agli studi di SBS. Voi siete ormai soci in affari da qualche tempo, avete aperto un locale che è a Melbourne, che si chiama Vivi.
9: Sì, ce ne abbiamo veramente due ora. Ce ne abbiamo uno in St. Kilda Road che si chiama Vivi Melbourne e il secondo l'abbiamo aperto più o meno un annetto fa, che è alla Malt House ed è Vivi South Bank.
7: Quindi insomma sta andando bene.
9: Sì,
7: già
9: non ci possiamo lamentare.
7: Intuiamo.
9: Non ci possiamo lamentare.
10: In realtà però il vero nome è Vivi e lascia vivere.
7: Esatto.
9: Il vero nome era quello, sì, all'inizio.
7: Esatto.
9: Lo stile di vita.
10: Anche se farlo dire agli australiani.
9: Agli australiani era un po' difficile. E anche ai fornitori era un po' challenging.
10: Lasci vivere.
9: Sì, lasci vivere. Era fantastico.
7: Ecco, anticipate un po' alcune mie domande. Innanzitutto, da dove venite in Italia? Roberto mi sa che si è già dichiarato.
9: Sì. Io sono chiaramente pugliese, di Canossa di Puglia.
10: Io sono riminese, però origine siciliana, mio sangue siciliano.
7: E come vi siete conosciuti?
9: Vai tu.
10: Beh, allora, lui è l'ex coinquilino del mio ex ragazzo. Lui ha conosciuto me e con me ha conosciuto la mia pizza, ed è la pizza che ci ha uniti, il cibo.
9: Assolutamente, sempre. Sì. E continua a unirci, diciamo.
10: A voglia.
9: Sì, e sì. Niente, io praticamente ero il campo chef di un ristorante qui a South Bank e responsabile dei due teatri, Risato Senta MTC Theatre. E un bel giorno durante il Covid avevamo deciso di mettere Serenella al di fuori del ristorante e con le sue buonissime pizze, ed è stato un successone. Dopo cinque anni
7: con un food truck proprio.
9: Sì, un food truck,
7: non
9: sì.
7: Da sola.
10: Io ho aperto un food truck tipo il giorno prima del lockdown.
7: Wow.
10: Cioè ho pagato il food permit e poi ho detto c'è una pandemia.
9: Lei è una ragazza fortunata.
10: Beh, in realtà mi è andata bene.
9: Sì, è andata benissimo.
10: Perché
9: sì.
10: Nel male mi sono potuta mettere davanti ai loro ristoranti avrei dovuto fare private function festival, che in quel periodo non c'erano, e quindi sono stata fortunata perché ho avuto un luogo fisso per un anno e mezzo.
9: Sì.
7: Quindi tutto sommato

0: Ah, tu sei caduta in piedi,
1: Mamma
0: diciamo,
1: mia, sì.
0: Nonostante il Covid.
1: Sì.
0: E quindi ti sei messa davanti al ristorante dove lavorava Roberto e cosa è successo? Come hai reagito un po'?
1: Il primo giorno è stato un disastro. Il primo giorno ho fatto tipo 20 pizze e poi ci siamo accorti che erano tutte dello staff del ristorante. Porca miseria. E invece poi, piano piano, poi ovviamente i lockdown erano diversi, c'era un periodo d'apertura, un periodo di chiusura,
0: A
1: eccetera. Quindi.
0: Melbourne se lo ricordano,
1: Ah,
0: magari nel
1: sì.
0: resto d'Australia ne hanno vissuti di meno, ma qui se lo
1: Qui sì, è
0: ricordano.
1: stato
0: Molto
1: bello
0: bene.
1: intenso, quindi ci sono stati dei periodi in cui c'ero io sul marciapiede da sola perché il ristorante era chiuso e la gente che passava andava a correre perché potevi fare la tua ora d'aria, un po' da carcerati, ma va bene, e io davo da dire a tutti. È venuta fuori la romagnola che è meglio lì proprio, adesso che hai corso la vuoi una pizza? E piano piano hanno capito che c'ero io che facevo le pizze, poi si affacciavano ai palazzi di South Bank e dicevano, oh, c'è il forno di fuori, andiamo a prendere la pizza. Ed è stato anche un modo per uscire,
2: Fare un po' di
1: sì, fare un po'
2: community.
1: di community a distanza ed è cresciuta e insomma Robby mi ha supportato,
2: Ci siamo
1: ha fatto,
2: supportati a vicenda, diciamo.
1: sì, ha fatto il pizzaiolo anche con me, un giorno è
2: Terribile,
1: durato.
2: terribile. Io odio stare davanti al forno e soprattutto non riesco a stare davanti alle persone perché sono
1: Come
2: molto
0: siete
2: timido.
0: complementari, infatti parlate un po' come qui qua qua, vero?
2: Sì,
0: Diventate quasi vicenda.
2: esatto. Sì, non riesco. Sono nel back, sono molto amichevole, sono un po' timido,
0: Quindi la
2: diciamo.
0: tua front woman ce
2: Sì,
0: l'abbiamo qui,
2: lei è
0: Serena.
2: perfetta, lei è
1: Mamma mia.
2: perfetta.
1: Sentite,
2: Sì, ci piace così.
0: voi appunto amici e eventualmente anche un pochino colleghi, quando è che avete deciso che volevate mettervi in affari proprio insieme?
2: Diciamo
1: L'ho
2: che
1: costretto.
2: no, sì,
1: La
2: alla fine
1: dico io la storia perché tu stai per mentire. Io gli ho fatto una
2: vai.
1: corte spietata
2: No, sì.
1: perché dopo che ho fatto quell'anno e mezzo lì davanti al ristorante, i suoi datori di lavoro mi ha cacciato via il comune. Hanno detto è finito il Covid, non puoi più star qui, bla bla bla, ok. I suoi ex datori di lavoro mi hanno contattato e mi hanno detto, Sere, è stata una bella esperienza, perché non apriamo un ristorante? E ci abbiamo messo 2 o 3 anni a trovarne uno. E quando l'abbiamo trovato ho detto, tutto bello, ma io in cucina non ci sto. Mettetemi il forno di fuori, come Miss Do, che era il mio business esterno. E in cucina ci metti a Robby, perché lui è bravo a fare ste robe, bla bla bla. E lui, nah, io
2: No,
1: nel
2: io
1: ristorante non lo
2: no,
1: voglio.
2: volevo un po' cambiare pagina e gli altri già lo sapevano. Il sogno era di fare qualcosa di mio, ma non sapevo ancora bene cosa. E poi alla fine sì, è
0: Ti sei
2: andata.
0: fatto corteggiare,
2: Sì, è
1: insomma.
2: andata a finire
1: Che
2: bene,
1: fatica.
2: dai, è andata a finire bene.
0: Cosa
2: È
0: ti ha
2: andata
0: fatto
2: bene.
0: cedere alla fine?
2: L'idea di avere un ristorante comunque mio è sempre stata. Ce l'ho sempre avuta in testa. E alla fine era il momento giusto, secondo me. Con le persone giuste, perché comunque gli altri due erano, siamo stati insieme per 10 anni. Forse era
0: Perché
2: questo
0: siete
2: che
0: quattro
2: siamo
0: soci. Siamo
2: quattro,
1: quattro,
2: sì,
1: sì.
2: e quindi quello era, magari per 10 anni era tanto tempo, quindi forse avevo bisogno di quell'annetto sabbatico per prendermi il mio tempo e dire ok, dai, ora possiamo
0: Possiamo
2: ricominciare. Sì,
0: tuffarci.
2: perché vabbè, era anche un bel business stressante, gestivo due teatri, il ristorante. Poi avevo anche il food and beverage di Monash University a Clayton, gestivo anche quello. E quindi
0: Eri bello
2: sì,
0: impegnato.
2: infatti, un'altra avventura, avevo bisogno di quell'annetto. Infatti,
0: Quell'anno sabbatico come l'hai usato?
2: io ero in Italia sul Gargano. Infatti, l'ultima
0: L'hai usato
2: chiamata,
0: bene allora.
2: sì, l'ultima
1: Mica
2: chiamata
1: scemo.
2: che mi è stata fatta, ero lì in spiaggia a Vieste sul Gargano, in acqua. E dopo ho detto va bene, Dan.
0: Voi siete la
2: L'abbiamo.
0: metà italiana però di questa
2: Sì,
0: società che include quattro
2: assolutamente.
0: persone. Gli altri due sono tutti e due
2: Australiani,
0: australiani?
2: sì.
0: Come va questa interazione tra due parti culturali così
2: È
0: diverse tra loro?
2: perfetta, perché
1: Benissimo.
2: comunque loro hanno anche, stravedono secondo me per l'Italia,
1: Senza
2: sono
1: dubbio.
2: affascinati dalla cultura italiana.
1: Uno di
2: Sì,
1: loro parla
2: uno.
1: fluentemente
2: Sì,
1: italiano?
2: ah, sì, è un
1: No.
2: sedicente italiano, però
0: Nominiamoli, come si chiamano?
2: uno si chiama Brandon e l'altro è Adam.
1: Sono
2: E sono
1: fratelli.
2: fratelli, sì.
0: E l'italiano, quello che parla più italiano?
2: Dice
1: Adamo.
2: lui, dice lui.
1: Il
2: Perché è
1: problema.
2: andato in Sicilia un paio d'anni e ora sa dire pomodori e prezzemolo e
1: Il
2: basilico.
1: problema è che lui pensa di parlare italiano.
2: Sì.
1: Ogni tanto dice cose che i nostri ragazzi che lavorano con noi. Ma Adamo mi ha detto questo.
2: Non ti preoccupare.
1: Lui forse voleva dire un'altra cosa.
2: Lui intendeva sì. dire questo, però vabbè, fallo provare.
0: Allora, ricordiamo a chi è all'ascolto che stiamo parlando con Sere Mangaro e Roberto Grillo, che hanno, insieme ad altri due soci che non sono qui presenti, due locali. Vivi e Lascia Vivere il nome del vostro ristorante. Sì. Quali sono state le sfide principali? Cioè, certo, c'è l'idea, c'è la voglia di mettersi in gioco, però quali sono gli ostacoli principali che avete dovuto affrontare qui in Australia per aprire un vostro locale?
1: Il problema più grande è sempre lo stesso qua, il personale.
2: È lo staff, perché giustamente una volta che fai un training, la maggior parte sono in working holiday e tanti sono in student. Creare dello staff preparato e poi perderlo magari dopo 5-6 mesi, che giustamente devono fare farm e roba varia, è un po' difficile. E ovviamente noi abbiamo delle persone in sponsor proprio per questo, e la cosa
0: vorreste
2: più...
0: trattenerle.
2: Sì, assolutamente, al momento ne abbiamo tre, però siamo aperti a sponsorizzarne altri due a breve, perché sì, è meglio
0: formarli e tenerli,
2: perché sennò poi è finita.
1: Sì, cioè, anche perché l'energia che ci metti a formare una persona non sembra, però tu in realtà stai facendo il tuo lavoro e in più devi appunto mettere l'energia per insegnare a qualcuno.
2: Assolutamente.
1: È serenante, perché poi non è che lo fai con una persona, magari lui che in cucina ne ha 3-4 deve trainare. Deve trainare 3-4 persone,
0: certo,
1: sono tante energie.
0: È dura.
1: Sì.
0: E poi dal punto di vista invece economico, finanziario, com'è andata?
2: Fortunatamente il primo locale, che è quello a St. Kilda Road, che sicuramente io sono molto affezionato a quello lì, molto affezionato, quindi mi troverete là almeno 5 giorni a settimana.
1: A mangiare però.
2: A mangiare, sì. No, è quello lì, abbiamo un buon giro di locals e quindi siamo fortunati grazie ai clienti.
1: È partito subito.
2: Sì.
1: Quel ristorante era abbandonato dal Covid.
2: Abbandonato,
1: l'abbiamo
2: sì.
1: trovato, io sinceramente non mi piaceva, io volevo quello dall'altro lato della strada, ci sono rimasta sì. male quando mi hanno detto dai prendiamo questo, però era già pronto, era da sistemare qualche buco nelle sedute.
2: E pulire. Una maniera esagerata sì. la cucina, praticamente sì, l'abbiamo sradicata completamente, abbiamo chiamato prima una compagnia, poi un'altra settimana di pulizia all'interno per farla ritornare lucente, perché
1: chissà come l'avanti.
2: No, io non lo so. Questo
0: suona
2: problema.
0: Un po' come la trama di The Bear, non so se conoscete
2: questa
0: esatto, serie televisiva sulla ristorazione.
1: Ah, sì,
2: Amazon,
1: sì, come
2: sì.
1: No.
2: Esatto. No, era più o meno così.
0: Esatto. Mi immagino voi sì. due che pulite fino all'ultimo minuto e poi però avete aperto.
2: E come
0: avete sedotto questi locals che vengono?
2: E secondo me perché è veramente una piccola perla, e lì in St. Kilda Road mancava qualcosa del genere,
1: sì.
2: un posto accogliente, poi tutti italiani, quindi c'è quel calore che secondo me sappiamo dare solo noi alla fine.
1: Ma poi oltretutto noi inavvertitamente abbiamo fatto pubblicità, perché io volendo il forno di fuori abbiamo montato una pizzeria sul terrazzo, e quindi tutta la gente si affacciava alle terrazze e diceva ma cosa stanno facendo lì? E poi passavano, quando aprite?
2: C'era
0: già attesa praticamente, sì, fantastico.
1: Ci abbiamo messo un paio di mesi, quando abbiamo aperto, sono arrivati tutti, noi, ok.
0: Quindi bello. Più che altro, passaparola, vostra capacità di connettervi evidentemente con la clientela, ma anche social media?
2: Forse social media negli ultimi 3-4 mesi, ma no, all'inizio sì.
1: Sì, all'inizio
2: devastante.
1: Non eravamo molto
2: secondo me è ben visto, ci sono tanti building, tanti palazzoni,
0: quindi location
2: sì,
0: come
2: la
0: si
2: location
0: dice.
2: Secondo me è giusta,
0: insomma, comunque due locali, quindi evidentemente sta andando a gonfie vele.
2: L'altro è qui praticamente in Stair Street, la Malt House,
0: un teatro, lo dico per chi non è di Melbourne,
2: è all'interno del teatro,
1: che è molto più challenging dell'altro, perché
0: quali sono le differenze?
1: Allora, col teatro è una cosa molto difficile, perché c'hai le ondate di gente quando c'hai uno spettacolo. Quando non c'è spettacolo, la gente non sa che siamo lì.
2: Per dare un'idea, scusa, durante il Comedy Festival c'erano 2000 persone al giorno.
1: Al giorno.
2: Quindi di quello che si parla.
1: Ma,
2: e poi...
1: ma funny fact, perché abbiamo fatto due Comedy Festival. Il primo avevamo appena aperto. E la gente non sapeva che c'eravamo noi, e nonostante le 2000 persone, noi non abbiamo venduto molto. Abbiamo venduto alcol, ma il cibo non è andato tanto, perché chi c'era prima
2: sapeva.
1: Di noi
2: faceva dim sim,
1: cioè la gente sapeva che insomma non ci conosceva, mettiamola
0: non
1: così,
0: aveva
1: diciamo
0: aspettative
1: così. Esatto, non aveva aspettative, venivano già mangiati,
2: come diceva la nonna.
1: Esatto. Quindi ci abbiamo messo un anno per costruire un attimo la nostra identità, far vedere che c'eravamo eccetera. i locals, essendo oltretutto dietro il teatro di Melbourne, molti erano i miei clienti di Miss Doe quando ero lì, e quindi molti di quelli sono tornati, che è stato molto bello. Ma
0: ti hanno riconosciuta?
1: Sì, Miss Doe, ma sei qui! Molto bello, però è veramente challenging, perché comunque siamo un po' nascosti, però è cresciuta. Quest'anno il Comedy Festival è andato una bomba.
2: Sì, abbiamo spaccato.
1: Sì.
0: Per concludere, se doveste dare un consiglio a qualcuno che è all'ascolto, che sta pensando di

0: fare questo grande salto, di mettersi in proprio qui in Australia. Voi siete arrivati qua appunto 12-13 anni fa, quindi comunque siete immigrati non recentissimi ma recenti. Che consiglio dareste?
1: Sicuramente qua hai molte più possibilità che in Italia. Io prima di venire volevo aprire un ristorante. Avevo sempre l'idea di aprire un ristorante e mio babbo, pur di non farmi partire, mi ha detto: ti ci metto i soldi io, andiamo a cercare un ristorante. E non ho capito cosa dovevo fare. Qui per aprire il primo business sono andata al comune e mi hanno preso per manina, mi hanno detto: vieni con noi, ti facciamo vedere cosa devi fare. Quindi le possibilità ci sono. Il fatto comunque, specialmente in questo periodo storico in cui la gente esce di meno, spende di meno, tanti ristoranti chiudono, devi sapere il fatto tuo, devi, cioè nel nostro caso ad esempio, noi abbiamo certe abilità, ma se non fosse per i nostri soci che sanno fare tutta la burocrazia,
2: esattamente,
1: hanno delle facce più belle delle nostre, quindi fanno dell'ottimo PR.
2: E lo fanno anche senza troppi sforzi, perché giustamente
1: sono proprio bravi.
2: Sei nato e cresciuto qua, sai come muoverti. Sono businessmen,
1: sì, due, sono l'opposto di noi, sono
2: ovviamente
1: proprio.
2: Noi siamo sul pratico,
0: un bel team, cioè avete
2: assolutamente
0: una squadra
2: assolutamente
0: ben fatta.
2: Il top,
1: esatto. Quindi
2: però sicuramente
1: è
2: molto
1: tutto.
2: Più challenging di 10 anni fa l'hospitality, sì. Molto più challenging, cioè i posti ne aprono due, ne chiude uno, comunque di media sicuramente. Ovviamente questo è veramente dal punto di vista di business. Il caffè,
1: il business,
2: può essere secondo me ancora più challenging.
1: Mamma mia.
2: Se è da aprire un ristorante è meglio puntare tanto anche sull'alcol.
1: I bar probabilmente in questo periodo sono quelli che vanno di più.
2: Sì.
0: È stato un piacere conoscervi, Serenella Mangano, Roberto Grillo.
2: Grazie.
0: Vivi,
2: grazie.
0: E lascia vivere, un motto anche,
2: un
0: direi.
2: Motto, assolutamente.
1: Ovvio.
0: In bocca al lupo.
1: Grazie.
3: Quello che abbiamo ascoltato erano Serena Mangano e Roberto Grillo, coproprietari di Vivi Melbourne e Vivi South Bank, intervistati da Magica Fossati.
4: E tra l'altro vi ricordiamo che se voleste anche voi raccontarci la storia della vostra piccola o media impresa, così come il percorso che vi ha portato ad aprire un business qui in Australia, potete farlo scrivendoci a italian@sbs.com.au e poi una a uno di noi vi raggiungerà per organizzare il tutto. Noi ora ci prendiamo un'ultima brevissima pausa, restate all'ascolto perché rientriamo con la rassegna stampa di oggi.
5: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay, yay!
6: Ready to order?
7: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
6: Everything?
8: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
9: Yes, Chef!
7: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
7: Ooh, tiramisu!
8: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
11: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
13: A lot of companies have rejected me.
14: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
12: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono quasi le 9.55. Ultimi minuti in compagnia di Massimiliano Gugole con noi per la rassegna stampa. Rieccoci in studio. Buongiorno.
9: Ciao Carlo, buongiorno Jacopo e buongiorno a tutti voi ancora all'ascolto.
3: Allora, il The Australian parla del patto siglato tra governo e Verdi per far passare la riforma fiscale in modo critico. Come?
9: Il titolo è Pain for Greens Kill Plot, quindi c'è da pagare per questa trama, insomma questo omicidio della vittima e il piano del governo per tagliare e andare appunto a ridurre il costo dell'NDIS, il piano di assistenza alla disabilità. Infatti sono, The Australian ricorda, quasi 38 i miliardi di dollari che il governo intendeva recuperare nella finanziaria presentata un mese fa, appunto attraverso la presentazione del taglio a questo piano gigantesco. Però appunto i Verdi, per far passare le leggi su negative gearing e plusvalenze, sono riusciti a ottenere una proroga e secondo The Australian potrebbero anche tentare di ottenere qualcosa in più, qualche ulteriore riduzione appunto per limitare l'impatto sull'NDIS.
4: E poi Max, se insomma per tutti quelli a cui sono aumentate le bollette della luce di recente e non si chiedono il perché, forse l'articolo in prima pagina sull'Australian Financial Review può aiutarci a capirlo, giusto?
9: Ci sta provando il ministro dell'energia Chris Bowen, chiedendo appunto alle autorità che regolano i prezzi e la concorrenza di investigare se quello che sta avvenendo è corretto. Diversi consumatori hanno ricevuto una lettera nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, informandoli che da luglio le tariffe aumenteranno, ma non in modo generale, ma in modo abbastanza specifico, ovvero sapranno molti di quelli che ci ascoltano che i costi dell'elettricità qui in Australia sono divisi tra costi fissi, ovvero sia una quota giornaliera che si paga indipendentemente che si accenda la luce o meno, e poi c'è il prezzo a consumo. Ecco, ad aumentare sarà molto la parte fissa, quella insomma che non dipende dal consumo, quindi andrà a colpire particolarmente le piccole famiglie, quelle che non consumano molto, e in alcuni casi si è parlato di un aumento anche dell'86%. Ecco, quindi il ministro dell'energia ha scritto all'autorità per la regolamentazione del settore. Vedremo quale sarà la risposta.
3: Sydney Morning Herald invece dà spazio alla nuova legge finanziaria statale per quanto riguarda il New South Wales.
9: Sì, abbiamo citato un po' di riforme citate appunto nel GR di oggi, per ricordare soprattutto per chi ci ascolta da Sydney quello che cambierà sono diverse cose. C'è un aumento record nel finanziamento alla violenza domestica, o meglio alle misure per contrastare la violenza domestica, che è a 184 milioni di dollari, il più grande della storia dello Stato. Ci sono anche delle misure, oltre mezzo miliardo di dollari di aiuti per affrontare i rincari nel costo della vita, come il blocco delle tariffe sui trasporti pubblici e la riduzione del tetto ai pedaggi da 60 dollari settimanali a 50.
4: Max, un'ultima battuta al volo su due notizie locali per il The Age, molto diverse tra loro. Una su centri dati e l'altra invece su colazioni per cani.
3: Soprattutto quest'ultima, raccontaci.
9: Sì, allora, centro dati è un'area molto ampia a Geelong, che è stata venduta a 165 milioni di dollari a questo gigante dei centri dati NextDC, quando prima era stata invece proposta come area per costruire delle case, insomma, visto anche quello che dicono sul fatto che non ci sono molte case in giro. Invece quest'area molto grande andrà appunto a ospitare probabilmente un centro dati. Ecco, la colazione per i cani è questa, ovvero se c'è una polemica in atto in un pub di Fitzroy, dove il proprietario ha sempre accolto i cani nel suo pub. Qualcuno si è lamentato e il council ha mandato una lettera, appunto ha fatto un'ispezione e ha chiesto che questo venga fermato. Move to collar pets in pubs declared a dog's breakfast, quindi questa mossa di bloccare, quindi non avere più i cani nel pub, è dichiarata a dog's breakfast, quindi un disastro. Si propone, e lo propone il proprietario del pub di chiedere invece libertà a chi gestisce un pub di decidere se essere più o meno accogliente verso gli amici a quattro zampe. Qui si potrebbe scatenare un dibattito, chissà, chissà.
3: Guarda, io sono dentro di me una gattara, per cui sono totalmente d'accordo con il council. Via i cani da tutte
9: portiamo
3: le parti,
9: i gatti.
3: Portiamoci i gatti.
4: E su questa notizia per gli amici degli animali, per i proprietari dei nostri amici a quattro zampe, chiudiamo il programma di oggi, che ritorna come sempre domani dalle 8 alle 10. Un saluto da Jacopo Iannelli
3: e Carlo Regli.